0: Carlos Balante, un éxito mix. Mix Radio.
1: La extraño, dice. Posso mi sono una maniera che mi aveva piaciuto. Che ricordo la sentenza, ma è vicino.